Olena Dutch Pfeiffer. Il mio mondo non è una parola altrui, è una particella di spazio nell'assoluto, una preghiera per le anime morte che covano ancora nella terra una luce verde per i secoli a venire, radicati nell'archetipa immagine della vita.